Se ne sto come attanzio. E quando il tuo mi ha peccato, hai voce lì, la fa con sa mia vita.